0: salutare in cino Andresito per esempio.
1: Ma io non ti ho sanno a dire questa roba.
0: Ma con cinguagni,
1: cinguagni,
0: cinguagni,
1: cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cinguagni, cingu